Okunerere Okunerere Yabunagi Okunerere Okunerere Yabunagi Hey Okunerere Okunerere Yabunagi No way, boy.

akunerere akunerere akunerere akunerere akunerere ey akunerere asimiabuna ey o me bonjiri di bi onyoma akunerere boa haki the great lion of your tribe of Judah. Oye, ne mere mi he di ma. I say, who can challenge the Omega? Ah, can oye ga lo chi mo ka me? Eze, akunerere, akunerere, akunerere, akunerere.